Oriya mashiri ala la bara na mashiri ala la. Kebaro na mali ala la basandi ala la mashiri ni ala la ba. Regra ala na huri ala di ala la pi ala na ma. Regra ala oriya machiri ala la bara na mashiri ala di ala na ma. Regra ala la huri ni ala la.